Le lacrime che noi versiam son false, degli spasimi e dei nostri martir, non allarmatevi.

prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vetti cantente in bellaccio. Vedrete di tonio tremar la carcassa.

0: ti svelarti il mio cor. Dirmi vuoi? Cattivo.
1: Aspettati da un dragone.
0: 1,50.